Pregare o chiedere qualcosa, pensare a Dio nei momenti di dolore, perché non ritengo giusto, perché